0: Ice Radio. 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
1: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti. Raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più. Tu neanche ti accorgi più.